tu ignorarò ma stas. Ancora con te contatto, niente le poco chi me ne fa. Tu senti la mando un Mikey, da c'è tutto mondo fa Nike. Ah, ah, studi dosco, a potessa di un cantinacchi. Segui la mia pesantata.

altura ignorarò ma stas. Ancora con te contatto nel telefono in me ne faccio. Oggi in dia mando un Mikey, faccio tutto il mondo fa Nike. Ah, tutti i dosi con la potenza di un cadillacchi. Seguirà mia pesantata, cambia il giuguito per il tassi. Come cama ma sticcunata.

0: Respeito, Mari Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anne Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. E gol! È mentira, gol!

basta l'anzi, troppo credita pure amico, che non ti rigiorarò basta. Ancora con te contatto, niente le muovo in me ne faccio. Sentiamo tu Mikey, da c'è tutto mondo fa Nike. Ah, tu di dosco a potesta di un cadillac. Seguirà mia pedalata.

0: Wait, Mari, Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anna Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. E gol! È mentira, gol!

basta, lazzi. Dopo che dita pure amico, ci non ti rignorerò, bastassi. Ancora con te contatto, niente le muovo, in me ne infatti. Sentia mandando um mic, deixa todo mundo falar aqui. Arrasta o dedo, escoa a potência de um.

0: Sweet, sweet, Mari Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anna Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. E golo! È mentira, golo! I wanna